Yadran Catergovena ti propone anche questa settimana offerte imperdibili. Nel reparto ortofrutta trovi mango a soli 90 centesimi al chilo, pere Williams a 2,19 euro e peperoni rossi a corno a 1,84 euro al chilo. Inoltre trovi burro Duca da 250 grammi a 2,49 euro, pasta Rummo da 500 grammi a 1,79 euro e succhi Vindi ai gusti mirtillo, amarena o ribes nero da 1 litro a 1,69 euro. Nel reparto macelleria del Maxi Market ti aspettano costine e collo di vitello con osso a 8,99 euro al chilo e ali di pollo a 3,69 euro al chilo. Per rendere migliore

0: Siete in ascolto della Radio Loshin, Radio Jadranka.
1: Benvenuti in un altro emozionante programma per gli ospiti in lingua italiana. Oggi vi porteremo le ultime novità e gli eventi sul nostro splendido arcipelago. Scoprite cosa sta accadendo sulla nostra isola, nella nostra città e cosa vi aspetta nei prossimi giorni.
2: Le veloselske ljetne usanze, le usanze estive di Lusingrande, radunano ancora una volta residenti e ospiti. Da oggi fino al 1 agosto Lusingrande torna a vivere nel segno della sua manifestazione estiva più longeva, che da decenni unisce sport, tradizione e convivialità. Le usanze di quest'anno si apriranno domenica, oggi alle ore 18, con un torneo di streetball 3 contro 3 presso il campo da gioco della scuola. Nei giorni successivi seguiranno tornei di briscole 3-7, cornhole e calcio a 5, la tradizionale coleda presso la chiesa di Sant'Anna, il grande finale sul lungomare, sulla riva con la veloselska alca, il tiro alla fune, l'affondamento delle sandoline, tipiche imbarcazioni locali e la festa serale con musica. Gli organizzatori invitano calorosamente tutti i residenti e gli ospiti a unirsi al ricco programma e a far parte di un'altra indimenticabile edizione delle veloselske ljetne usanze, le usanze estive di Lusingrande.
3: Oggi vogliamo presentarvi Lubenice, sull'isola di Cherso, una città su una scogliera, la città in miniatura costruita su una rupe che si erge vertiginosa sul mare, fu fondata dai romani a guardia della porta del Quarnero. Lubenice è un posto meraviglioso in qualsiasi periodo dell'anno e in tutti i tipi di condizioni atmosferiche, dalle tempeste invernali e dalla neve agli incantevoli tramonti estivi.
2: Le previsioni del tempo vengono presentate dal migliore rent boat della città, Nautic Point Chicat.
4: Nuvoloso con occasionali possibilità di pioggia. È previsto tempo instabile con possibilità di rovesci locali. Cari amici, tanto relax e belle giornate. A domani da Ileana.
0: 92.8, siete in ascolto della Radio Loshin, Radio Jadranka.

Yadran Catergovena ti propone anche questa settimana offerte imperdibili. Nel reparto ortofrutta trovi mango a soli 90 centesimi al chilo, pere Williams a 2,19 euro e peperoni rossi a corno a 1,84 euro al chilo. Inoltre trovi burro Duca da 250 grammi a 2,49 euro, pasta Rummo da 500 grammi a 1,79 euro e succhi Vindi ai gusti mirtillo, amarena o ribes nero da 1 litro a 1,69 euro. Nel reparto macelleria del Maxi Market ti aspettano costine e collo di vitello con osso a 8,99 euro al chilo e ali di pollo a 3,69 euro al chilo. Per rendere migliore la

ma tutti i sogni nell'alba svaniscono perché quando tramonta la luna li porta con sé.

0: Слушай и уживай. Radio Lošin.
1: Volevo essere un duro che non gli importa del futuro, un robot, un lottatore.

0: altro che l'uso.
1: All'ombra dell'ultimo sole s'era assopito un pescatore e aveva un solco lungo il viso come una specie di sorriso. Venne alla spiaggia un assassino, due occhi grandi da bambino, due occhi enormi di paura, erano gli specchi di un'avventura.

0: Siete in ascolto della Radio Loshin, Radio Jadranka.
1: Non perdete l'occasione di informarvi sulle ultime notizie, sugli eventi culturali e sulle numerose altre curiosità che rendono il nostro arcipelago così speciale. Quindi restate con noi perché il programma inizierà molto presto. Le veloselske lietne usanze, le usanze estive di Lusingrande, radunano ancora una volta residenti e ospiti. Da oggi fino al 1 agosto Lusingrande torna a vivere nel segno della sua manifestazione estiva più longeva, che da decenni unisce sport, tradizione e convivialità. Le usanze di quest'anno si apriranno domenica, oggi alle ore 18, con un torneo di streetball 3 contro 3 presso il campo da gioco della scuola. Nei giorni successivi seguiranno tornei di briscole 3-7, cornhole e calcio a 5, la tradizionale coleda presso la chiesa di Sant'Anna, il grande finale sul lungomare, sulla riva con la veloselska alca, il tiro alla fune, l'affondamento delle sandoline, tipiche imbarcazioni locali e la festa serale con musica. Gli organizzatori invitano calorosamente tutti i residenti e gli ospiti a unirsi al ricco programma e a far parte di un'altra indimenticabile edizione delle veloselske lietne usanze, le usanze estive di Lusingrande. Oggi vogliamo presentarvi Lubenice, sull'isola di Cherso, una città su una scogliera, la città in miniatura costruita su una rupe che si erge vertiginosa sul mare, fu fondata dai Romani a guardia della porta del Quarnero. Lubenice è un posto meraviglioso in qualsiasi periodo dell'anno e in tutti i tipi di condizioni atmosferiche, dalle tempeste invernali e dalla neve agli incantevoli tramonti estivi. Le previsioni del tempo vengono presentate dal migliore rent boat della città, Nautic Point Chicat.
2: Previsioni del tempo per domani. Nuvoloso con occasionali possibilità di pioggia. Cari amici, tanto relax e belle giornate. A domani da Ileana.
0: 92.8, siete in ascolto della Radio Loshin, Radio Jadranka.